la sera e il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città.